nankwe posne so Tipone kokit Shepone chasanti kotuko Pebani tamso Paris Bafo Bafo so atuwe chepone Bonabedi Abate Fano Patrick Or Paul Baru Patrick